koku di Adama Lay Fiss. Sa track baangi nonu non la lay nuyo bila set di set njabot gi baye nangi ci jamm. Diko nuyu anti ramu camara ma ngi lay nuyu lu bare bare fofu ci fajara di lo nuyu di set njabot gi waye nonu lañu koy nuyo moy soxna Halima ñu koy set bu baax acha mu ngi nonu jeli bayel yenni wala bayel ñaaw sangara kenn duko jaay doole waye jigeenit kenn duko jaay doole